0: vediamo quello che faccio.
1: Che fai?
0: Non c'è qua. Ma ti mi seguo.
1: Ma c'è?
0: C'è on the division desk. Exit lane to division, David 89556 Edward.
1: What's the face, division?